0: Scunciunga Ciuscui Scun.
1: Scunciunga Ciuscui Scun.
0: Anchiuyare. Anchiuyare. 94.9. La oficial.
1: La oficial.
0: 19 horas con 59 minutos.

0: Iscun ciunga ciuscu iscun.
1: Iscun ciunga ciuscu iscun.
0: Anchiugiare. Anchiugiare. 94.9. La oficial.
1: La oficial.